Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: leggero.
1: Ed eccoci qui, nudi, sul divano dei tuoi genitori. Tu, io e il tuo cane.

E allora eccoci qui, immobili, sul divano dei tuoi genitori. Ci arrendiamo al pianto, alle convulsioni dell'ansia. Il corpo rifiuta il dolore, non può nulla di fronte ad un male così incommensurabile, perciò si contorce, impotente, come un polpo si contorce nei suoi tentacoli quando viene trafitto in mezzo agli occhi. E allora eccoci qui.

contorcersi e morire come i polpi, voltarsi e andare via.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ah,

0: Ringraziamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

fidarti dei fantasmi del Novecento. L'estate non tornerà più da queste parti. Con i più grandi mangiatori di hot dog di tutti i tempi, che sorridono sazi.

Restiamo ancora un po'. Camminiamo. Tanto la vita è solo una fermata da qui. Basta una moneta per raggiungerla.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

walking the frost, catching the cold.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza.

alla risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale, porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni, e un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza, ma voi che siete a Rimini,

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Ciao a tutti da Tiglio e Carlo, come ogni sabato parte alle 12.30 Radio Linux, questo programma che vi parla di open source, di free software, naturalmente delle distribuzioni Linux che in questa settimana hanno fatta da padrone, perché oltre alla recensione che vi faremo ascoltare di Ubuntu 26.04 c'è anche la nuova Fedora. Ma in questa settimana ci siamo presi tempo proprio per analizzare anche in maniera molto analitica la nuova versione di questa distribuzione, che è molto importante per lo sviluppo del mondo Linux in ambito desktop. E quindi Roberto ha fatto una vera e propria recensione di questa distribuzione. Vi ricordo che Radio Linux va in onda in replica lunedì mattina alle ore 10.30 e c'è anche una versione video di Radio Linux sia su peertube.1 e sia su YouTube. Basta mettere la relativa data e vi ritroverete la relativa puntata. E in questo caso penso che sia anche molto importante, perché potrete vedere screenshot e immagini. Per chi ci vuole seguire, e ovviamente siamo su Mastodon.1 e anche su livello segreto, e ovviamente ai nostri annunci li mandiamo anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Per cui adesso andiamoci ad ascoltare la recensione di Roberto della nuova Ubuntu 26.04 LTS.
1: Il 23 aprile 2026 è uscita la nuova release della Canonical Ubuntu 26.04. Non in codice Resolute Racon, ovvero Procione Resoluto, vabbè, questo poco importa. Cosa molto importante è che questa sia la LTS che, diciamo tra virgolette, è successiva alla 24.04. Prima di parlare di tutto quello che riguarda appunto questa distribuzione, ricordatevi sempre che è importante, ne facciamo ancora una volta un punto, che le distribuzioni della Canonical si dividono in standard e LTS. LTS non vuol dire semplicemente, come dice la parola stessa, LTS, cioè Long Time Support, ma è proprio un altro tipo di release, una release costruita non solo per durare nel tempo, ma con una struttura che praticamente segna poi quelle successive, che saranno evidentemente solo ed esclusivamente come sviluppo desktop e non avranno nessuna delle caratteristiche tipiche delle versioni LTS, che sono quelle di essere contemporaneamente supporti per server, quindi tutta la parte che riguarda il lato server, quindi tutti i servizi che riguardano il lato server, e soprattutto una gestione della sicurezza lunghissima, di lunghissimo termine. Proprio prima di iniziare la, diciamo, vera e propria recensione, andiamo a parlare proprio di questo fatto, della lunghezza del supporto, perché vediamo che se la versione 24.04 LTS arriva fino a maggio del 2029 nella versione assolutamente standard, che poi non si differenzia per nulla, diciamo, dalla versione Pro, se non per il fatto che bisogna fare una registrazione supplitiva e non vi sono chiesti denari, non è una questione di supporto, e il supporto passa da 2029 a 2034. Stiamo parlando della 24.04, non della 26. La 26 ha un supporto che nella sua versione standard finisce nel 2031, nella sua versione, diciamo, estesa finisce nel 2036, ma attenzione, così come per LTS che arriva fino al 2039 per, diciamo, le patch di supporto, quindi tutto ciò che serve, diciamo, lato server, per l'LTS 26.04 il supporto è fino al 2041. Questo già vi fa capire tutto quello che bisogna sapere, considerato il fatto che la 2510, cioè quella che si trova in mezzo fra la 2404 LTS e la 2604 LTS, la 2510 ha il supporto che finisce a luglio 2026, cioè fra 2 mesi. Non so se capite immediatamente che c'è differenza e quindi di conseguenza era importante. Ah, faccio una premessa importante: la 2504 ha già terminato il suo supporto, e questo è importante da sapere perché praticamente le release che si trovano in mezzo alle LTS hanno la durata tipica di un desktop, cioè vengono sviluppate e poi possono essere spostate tutte le feature, diciamo, sulla release successiva. E adesso, dopo aver detto tutto ciò, andiamo a parlare invece di questa release, di quello che c'è nella pancia della versione Ubuntu 2604 LTS. Sì, oggi parliamo di Ubuntu, non parliamo delle altre release sempre canonical, quindi assolutamente sempre legate al mondo di canonical, che sono, che ne so, la versione le versioni più piccole, tipo l'LDME, oppure le versioni tipo anche la stessa Kubuntu è una versione che comunque sia è legatissima al mondo canonical, nel senso che si muove esattamente con canonical. Per esempio, per capirsi, Linux Mint ha i suoi aggiornamenti, anche se naturalmente è assolutamente una release che deriva dalla versione di Canonical, non cambia assolutamente niente. Linux Mint è Ubuntu a tutti gli effetti, con la differenza che però hanno una loro source community che diciamo realizza Cinnamon, quindi fa un altro genere di lavoro e cerca di, diciamo, ottimizzare le loro cose, e non hanno il supporto che ha per esempio la versione diciamo le versioni più piccole, più leggere, ivi comprese Kubuntu, che hanno invece un supporto completo su tutte le patch, tutte le release format, tutte le strutture che riguardano il mondo della Canonical, perché sono ufficialmente supportate da Canonical in tutto e per tutto. Ora, andando a parlare di Ubuntu, dobbiamo dire che siamo arrivati ad una diciamo gestione molto molto efficiente. La versione 26.04 porta con sé GNOME 50, che ha una serie di feature molto interessanti, un motore finalmente molto molto performante. Ci sono una serie di cose che bisognerà dire, ma arriveremo anche a questo, andiamo per ordine. Monta soprattutto il kernel numero 7. Il kernel 7 di Linus Torvald è un kernel completamente rivisitato e che diciamo è strutturato per avere tutte quelle feature che si trovano nei nuovi computer. Per esempio, è implementato al 100% il Wi-Fi 7, che quindi finalmente avremo modo di sfruttare, per chi naturalmente ha questo supporto, anche sulle strutture Linux. In questo momento l'unica distribuzione che supporta al 100% Wi-Fi 7 è, a quanto sembra, proprio Canonical col 2604, perché non basta semplicemente il supporto, ma poi c'è bisogno di tutto il software che fa funzionare questo sistema, e GNOME nella versione 50 con il core di Canonical riesce a sfruttare le caratteristiche del Wi-Fi 7.0, che io naturalmente ho e che quindi ho provato per vedere assolutamente cosa fa e cosa non fa. E finalmente abbiamo le stesse identiche prestazioni in velocità, in upload e download delle versioni equivalenti di Windows, e quindi di conseguenza un ottimo risultato. Per quanto riguarda il kernel 7.0, che naturalmente, al contrario di molti quando fanno le release, imputano a questo o a quello, è una cosa che riguarda Linus Torvald, come realizza lui il kernel 7.0 contiene una serie di feature molto interessanti, con un tra virgolette difetto non poco importante, soprattutto per le persone che seguono questo programma chiamato Radio Linux, chiaramente. Perché Canonical, che monta la 26.04, che monta il kernel 7.0, ha capito che si viaggia sullo stesso binario. Linus Torvald infatti sta con il nuovo kernel cominciando a smollare la versione 32 bit anche all'interno del kernel, quindi si cominciano ad eliminare, e credetemi, il vantaggio, anche se può essere uno svantaggio, ma il vantaggio in performance per quanto riguarda i computer più nuovi è davvero impressionante. Ci sono dei servizi finalmente che filano alla grande, i motori della grafici non fanno più una piega, muttere saldissimo, poi andremo a parlare dei pro e dei contro. Naturalmente ci sono una serie di vantaggi. Lo svantaggio è il fatto che appunto il kernel 7.0 perde alcune compatibilità verso i vecchi processori e comincia ad abbandonare parte delle scritture a 32 bit per quanto riguarda la, diciamo, gestione dei comandi basilari, diciamo, per la compilazione e cose di questo genere. Quindi attenzione, perché anche se Canonical ormai ha abbandonato da tempo la versione a 32 bit, attenzione, perché il kernel 7.0 rischia di essere l'ago di bilancia che praticamente separerà completamente le strutture, perché una cosa è avere una distribuzione che fa una gestione, diciamo, oculata per far funzionare le macchine vecchie, è una cosa è avere un kernel che non la supporta e che quindi di conseguenza non si può fare assolutamente nulla. Bene, adesso invece parliamo di quello che riguarda questa distribuzione. Interessante GNOME, come vi dicevo prima, molto fluido, molto più veloce, sia in versione live che in versione installata. Ho provato entrambe le cose su una macchina, lo dico subito, su un Ryzen dell'ultima generazione, che quindi di conseguenza la serie 9000 dà delle prestazioni che naturalmente sono equivalenti in tutto e per tutto alle versioni Windows. Naturalmente stiamo parlando di una macchina che comunque sia porta il processore ad avere un, diciamo, un consumo di CPU intorno all'1% quando si trova in idle, cioè è assolutamente relativamente spento. Ho fatto un test su una macchina di qualche tempo fa, su un i5 della serie 7000, perché ne ho uno appunto, e non cambia granché, non c'è assolutamente granché di utilizzo della CPU, quindi questo vuol dire che finalmente GNOME riesce a funzionare bene, quantomeno nella versione Canonical, perché vi ricordo sempre che GNOME è una struttura e quello che si decide di fare dentro la struttura di GNOME poi dipende dalla distribuzione. Quindi c'è chi lo fa modello frizzi pazzi, ci mette di tutto dentro e poi ne risente tantissimo la distribuzione, e c'è chi toglie tutto per fare in modo che sia il più veloce possibile. In questo caso invece Canonical lavora efficacemente su codice e su plugin installati. Una cosa che ho trovato strana, però probabilmente è una cosa che riguarda forse solo me, è che non è implementato il menu bar sulla barra superiore. Vi ricordo sempre che da ormai qualche anno la distribuzione Canonical permette di mettere la barra laterale, quella che notoriamente è la barra classica Ubuntu, sia in basso, sia a destra che a sinistra. Non permette di metterla in alto, perché in alto c'è il gestore menu, quello che appunto ha il comando per fare il, diciamo, lo zoom in, e quindi di conseguenza poter scrivere il file che si va cercando e avere istantaneamente alla richiesta la soluzione, cosa che una volta vi assicuro che con GNOME era veramente una cosa drammatica, scrivere un nome e si dovevano aspettare minuti e minuti per vedere i risultati. Poi sono un pochettino migliorate, ma comunque sia c'era un lag veramente spaventoso. Adesso è praticamente istantaneo, non c'è nessuna differenza tra un menu a vista funzionale e questo tipo di menu. È solo una questione legata al fatto che bisogna muoversi con il mouse e fare un click, una questione di scelte. Non mi chiedete perché, non lo so, questo è una cosa che probabilmente è legata al mondo di Canonical, che ha deciso di mantenere questa struttura. La barra di lato, che può essere messa in basso, non prevede un menu. Non c'è un menu che si va a cliccare e si apre. Non è prevista questa cosa, né nella versione installata né nella versione live. Però attenzione, questo non è un problema, a parte il fatto che si può installare il plugin menu bar e quindi di conseguenza quello famoso anche di Arc va benissimo, l'Arc menu, funzionano tutti, quindi tutti i plugin di GNOME funzionano perfettamente. Però io non ne ho visto nessuna necessità, basta solo sapere esattamente che cosa si ha in pancia, quali sono i software che si hanno in pancia, basta chiamarli, cioè scrivere il nome del programma che si vuole e immediatamente questo programma comparirà nella nostra dash e quindi ci potremmo cliccare sopra. Un po' come se avessimo un terminale grafico che ci desse la possibilità di fare qualunque genere di ricerca mirata, cosa che non accade con i terminali, assolutamente. Però ecco, andando avanti si scoprono le nuove funzionalità. Una di queste è assolutamente la compatibilità, come dicevo prima, del Wi-Fi 7, ma ancora più importante è uno store completamente ridisegnato che finalmente funziona, diciamo, in maniera abbastanza buona, senza problemi d'animo, senza blocchi di nessun genere. Rimane ancora, secondo me, la pecca di non dare la definizione di dove sta, da quali fonti sta prendendo il programma, che spesso e volentieri è un miscuglio tra Snap e versioni Git, ma attenzione che tutto ciò che riguarda apt sta letteralmente sparendo dalla struttura Canonical. Ormai è rimasto quasi tutto Snap, e se si vuole abilitare si va nel setting e si abilita Flatpak in maniera tale che si possano utilizzare anche quei pacchetti. Ma letteralmente possiamo dire che non sono presenti pacchetti che siano di tipo apt, come i classici pacchetti della Debian, i classici pacchetti che sono stati i classici pacchetti per Canonical da sempre. Ecco, quelli ormai sono natura morta, come si dice. Li si può installare, ma sono indietro nel tempo in maniera spaventosa. Non vengono aggiornati, perché naturalmente l'unico modo che si ha di aggiornarli è andare a caricare i PPA. Ma vi ricordo che la motivazione per cui Questa tecnica è stata sempre più abbandonata e si è sempre più preferito sia snap che flatback. Era legata proprio al fatto che spesso e volentieri i PPA non erano buoni come si pensava all'inizio e che spesso e volentieri scassavano il sistema operativo dall'interno. Beh, ecco, diciamo che tutto questo con snap e flatback non c'è più. Certo, il rovescio della medaglia è che i pacchetti snap, che sono più complessi di quelli di flatback, ti danno la possibilità, è vero, di installare anche due release di uno stesso software con due nominazioni diverse, quindi di conseguenza, che ne so, una versione 6 e una versione 7 dello stesso programma. Però è vero anche che c'è una quantomeno pesantezza dal punto di vista della grandezza del file, poiché essendo un file pacchettizzato, questo file conterrà al suo interno tutte le librerie della struttura, quindi di conseguenza sarà più pesante di una versione che condivide le librerie con gli altri. Certo, il vantaggio sta nel fatto che non dà fastidio, non rompe le scatole a nessuno e che quindi di conseguenza, se vuole usare delle librerie più vecchie, non andranno a influire queste sulla struttura generica. Il lato negativo è che se non funziona il programma non si apre proprio, non accade nulla, una persona ci clicca sopra ma non succede assolutamente nulla. In quel caso il programma praticamente fa un'autotermina e chiude il ciclo delle sue funzionalità. Attenzione, cosa molto importante, i flatback non sono identici a snap, hanno delle differenze importanti e sostanziali che li rendono, diciamo, tra virgolette, più aperti a possibili sporcamenti da parte delle strutture esterne al sistema. E soprattutto non sono così impermeabili come gli snap al sistema stesso, cioè i flatback sono stati fatti per una macchina, non partono sempre, devono essere stati fatti per una macchina che genericamente assomiglia a quella dove viene lanciata. Non possiamo lanciare un pacchetto flatpak fatto per una versione a 32 bit, se comunque sia all'interno di quella struttura la versione a 32 bit non funziona proprio, perché non partirà. Sullo snap ho ancora, nutro ancora dei dubbi, credo che addirittura potrebbe partire anche la versione a 32 bit, però mi riservo di dire la mia facendo un esperimento di questo genere a breve, poi magari vi farò sapere. Un'altra cosa importante che c'è nella struttura di Canonical è il fatto che questa struttura è molto facilitata da una serie di tendine e finestre che sono spiegazioni di tutto e che rendono tutto molto molto gradevole. Rispetto per esempio a una Debian, facciamo conto, si scoprono caratteristiche che magari voi non sapevate di avere dentro la vostra macchina, per esempio la possibilità di spingere un refresh rate aumentato che non dà uno sfarfallio che vi dà fastidio. Cosa sto dicendo? In realtà è un mixing, questo non è semplicemente una cosa di Canonical, è Canonical con il kernel 7.0. Sì, perché praticamente con GNOME e con la programmazione in Rust e con il kernel 7.0 ed alcune feature che ha solo il kernel 7.0, si è arrivati ad avere una implementazione maggiore verso quei monitor, diciamo tra virgolette, speciali, quelli che hanno le nuove funzionalità, poiché il kernel 7.0 è nuovo di pacca, e ha la caratteristica di supportare per esempio l'HDR in una maniera molto più efficiente, così come il refresh rate finalmente viene ospitato dentro una macchina Linux senza fare letteralmente casini. Il color correction finalmente funziona in maniera decente. Se avete un monitor che ha la possibilità di essere calibrato, ecco, qui il color correction funziona. Torno a ripetere, non è solo il kernel, c'è bisogno della gestione del sistema operativo. Questo lo fa Canonical. Mi assicuro che è la prima volta che lo vedo e non vedo l'ora che la mia distribuzione preferita, cioè KD Neon, arrivi e sbarchi a una versione 26.04, perché questo è quello che naturalmente succede con anche le derivate che sono lontane, ma che alla fine, per quanto possono essere lontane, si rifanno sempre alla stessa struttura che è quella della Canonical. È chiaro che c'è da dire che qui il lavoro è stato grosso, perché il lavoro per la gestione dell'HDMI in versione sia 4K in versione HDR, la gestione dell'HDR 4K che è ancora qualcosa di più complicato, il kernel che implementa finalmente l'USB 4.0 nella versione 8, quindi ci sono tutta una serie di conseguenze che portano a pensare, però questo io non l'ho provato, non l'ho provato, lo devo dire subito, portano a pensare che finalmente la Thunderbolt abbia un utilizzo funzionale anche dentro le strutture HDMI. Vi posso dire che con schede video Nvidia Wayland non ha più problemi, per fortuna. Abbiamo finito con tutte le rogne possibili e immaginabili che aveva Wayland facendo girare i driver Nvidia. Adesso pare che funziona tutto. Non ha avuto problemi nemmeno la versione live, devo dire la verità, perché la versione live, quando l'ho lanciata, nonostante che io abbia una scheda Nvidia di penultima generazione, la macchina non ha fatto una piega. Ha detto sì, una bella giornata, ti installo i driver Nvidia, ciao. E io sono stato molto contento, perché è la prima volta che Wayland non dà fastidio. Di solito bisognava passare tramite X, fare l'installazione di Nvidia, rilanciare la macchina tramite Wayland, accettare fare in modo di fargli funzionare i driver Nvidia appena installati e poi sperare che non ci sia appunto un problema ulteriore. Qui non c'è stato nessun problema. Naturalmente è inutile dirvi che con Radeon non ci sono problemi di nessun genere. Attenzione, perché cosa molto importante, sul kernel 7.0 c'è un'ulteriore novità che riguarda i processori della serie RDNA, sia quelli che riguardano la serie Radeon, sia la serie Nvidia. In più c'è un grosso vantaggio per quanto riguarda la soluzione Zen 6, quindi i nuovi processori di scala, per capirsi i Ryzen AI. Finalmente non abbiamo più nessun genere di problema di struttura. Chiaramente io non posseggo un Ryzen AI, però ecco, questo è quello che dice Canonical: non ci sono più problemi, funziona tutto, siamo tutti felici e contenti. Chi ha un Ryzen AI sperimenterà se questo è vero. I processori AI sono dei processori della serie AMD di nuova generazione e hanno delle caratteristiche che sono assolutamente lunari per alcuni aspetti, e quindi di conseguenza sapere che andando a inserire una distro Linux, che sia della Canonical o che sia un'altra distribuzione, e in un futuro per le altre distribuzioni non avere più problemi di nessuna sorta sulle versioni AI, saremo tutti assolutamente assolutamente contenti. Infine c'è da dire che la struttura dei software sono stati tutti messi in linea con le nuove versioni, quindi c'è il nuovo GIMP, c'è il nuovo LibreOffice, ci sono tutta una serie di funzionalità che riguardano esclusivamente il lato desktop, diciamo, che però è importante questa cosa, io spero che voi tutti che ci ascoltate la capiate. Nella versione 26.04 il lato desktop è marginale, perlomeno, momento, mi chiarifico perché altrimenti sembro un pazzo. La struttura non è pensata come obiettivo finale per il desktop. È per questo che esiste una LTS e poi esistono le successive, perché le LTS si basano su tutto ciò che è fermo, statico, funzionale, riceve meno aggiornamenti degli altri, perché gli aggiornamenti che devono stare dentro una LTS devono essere sicuri. Ecco perché diciamo che le strutture LTS a volte stanno un passo indietro per poterne fare dal lato server 10 passi avanti rispetto a qualunque cosa. Non è un caso che le distribuzioni che diventano server sono nel mondo riconosciute come di tre tipi. C'è chi monta le distribuzioni server di Canonical, c'è chi monta le Debian pure e c'è chi monta tutto il lato Red Hat e diciamo Gentoo, ho detto stupidaggine, Red Hat e tutto quello che riguarda le distro che gli girano attorno, non Fedora, però le altre distro che girano attorno a Red Hat e che hanno delle caratteristiche similari in robustezza per quanto riguarda il rapporto con Canonical e gli altri. A volte piace si preferisce Red Hat piuttosto che il lato Debian, a volte si fa il contrario, però sono queste le distribuzioni. Non esiste nessuna Arc che verrà mai utilizzata per fare un lato server, per sarebbe la fine del mondo nel vero senso della parola, sarebbe un'autodistruzione di colui che installa un server in versione Arc e di colui che la deve gestire, poi fra l'altro che ogni 2x3 gli salta per aria. Sì, lo so, probabilmente voi siete stimatori di Arc, e sembra una cosa pazzesca quella che sto dicendo, ma purtroppo è così. Lato server non esistono distribuzioni Arc e non le fa nessuno, per il semplice fatto che essere al passo con l'ultima release di ogni cosa non è una cosa che poi aiuta tanto i server, anzi spesso e volentieri incasina le cose. Bisogna stare un passo indietro, appunto, come dicevo prima, per starne 10 avanti e poter fare in sicurezza ogni genere di cosa. Per ultimo, ma non per ultimo, la gestione del setting di Canonical, vero perno funzionale di tutta la struttura di Ubuntu, è veramente eccezionale. Possiamo avere qualunque genere di informazione esistente, i plug che fanno funzionare la gestione termica, i plug che fanno funzionare il processore, i processi attivi, la gestione della qualunque, la visione del disco in versione compartimentale. Certo, sono tutti software che esistono e che non ha certamente, alcuni sì, però non l'ha certamente inventati tutti Canonical, alcuni li ha fatti proprio lei. Però non è importante questo, perché il problema fondamentale è che su Canonical ci sono e sono già tutti implementati. Quando si va a fare l'installazione si può scegliere di fare un'installazione diciamo di tipo small, dove non c'è diciamo tutto il software multimediale, la parte Office, non c'è quella roba lì, oppure una versione estesa dove c'è appunto tutto il software possibile e immaginabile. Sia chiaro, questo non ha niente a che vedere col setting. Tutto quello che riguarda la gestione delle porte, la gestione dell'IO in generale, quindi di tutto quello che riguarda la macchina, è già tutto implementato in versione sia small che in versione standard estesa, quello che volete. c'è sempre, quella è una cosa che rimane sempre ed è una cosa di una funzionalità estrema. La parte multimediale, che è legata ai software di gestione, perde alcune caratteristiche, per fortuna, a mio giudizio, per fortuna, che riguardavano appunto strani collegamenti che si potevano fare con Google Drive, con OneDrive, li perdono e ve li danno come opzionali, cioè li potete installare, ma non ci sono più di default. Quindi di conseguenza abbiamo una release che dal punto di vista strutturale è finalmente pulita. Poi se voi vi volete installare Google Drive dentro la vostra macchina e farla diventare parte integrante di Nautilus, sono problemi vostri, sono fatti vostri, è assolutamente semplice, è assolutamente fattibile, ma lo dovete fare a parte. La macchina non implementa più queste features, se possono essere chiamate features. Beh, non ho altro da dirvi per quanto riguarda l'LTS, se non una stupidaggine che io ho fatto, ma che comunque sia vi voglio narrare. Ho fatto un esperimento interessante, se si vuole che sia interessante, di down e upstream. Io ho una fibra ottica, naturalmente una 2,5, quindi di conseguenza è abbastanza performante, di downstream e di upstream, per vedere come reagiva la release di Ubuntu rispetto, che ne so, a una Debian. Devo dirvi esattamente ciò che è accaduto, cioè che sia in up che in downstream funziona molto meglio di una classica distribuzione, quindi ci sono dei vantaggi, ma naturalmente il rovescio della medaglia è che si consumano più performance, cioè si vede il processore che naturalmente si va ad affaticare, tra virgolette, stiamo parlando del 10% per una macchina moderna, diciamo, si va ad affaticare, cioè il processore entra in azione per attivare dei servizi che prima non c'erano e che quindi di conseguenza rispetto a un kernel 6.40, 6.50, il kernel numero 7, diciamo il kernel 7, attinge a delle risorse del processore che sono maggiori per poter fare delle cose in multimedialità più performanti. Io vi posso dire che ho preso uno dei monitor che ho, di miei monitor reference, che sono appunto sia LG che Samsung, e ne ho spinto uno in 4K con un video in 4K con video RAW per vedere che succedeva, e naturalmente quando si lanciano video in full 4K che arrivano ad avere 20-25 giga di grandezza di struttura per singolo file, ecco che si sente la ventola che accelera, ma è una cosa assolutamente normale, succede anche sotto Windows, non c'è nessun problema da questo punto di vista. Il vantaggio di Canonical è che ci permette di fare questo. Spero ardentemente al più presto di vedere una versione KDE che mi faccia vedere se c'è differenza in prestazioni, come io credo che sia, perché io rimango dell'idea che GNOME non è la soluzione più leggera che si possa avere, anzi credo che sia ancora nel 2026 la versione più pesante di tutte i Windows Manager esistenti. Bene, questo è quanto dovevo dirvi, ci sentiamo alla prossima, bye!
0: E siamo così giunti alla termine della puntata di Radio Linux. In questa settimana abbiamo recensito la Ubuntu 26.04 LTS e quindi nelle prossime settimane vedremo di fare altre recensioni importanti, perché sono uscite delle ottime versioni alternative a questa nel mondo Ubuntu, per esempio Kubuntu, e che ha l'ambiente desktop KDE. Però è uscita per esempio anche la Fedora numero 44, di cui si parla un gran bene e che dobbiamo provare. Però per fare una recensione ci vuole almeno un 6-7 giorni, perché dobbiamo vedere insomma come va e dire quello che noi pensiamo. Vi ricordo in chiusura di tenere d'occhio la nostra pagina di Mastodon, quindi su mastodon.1 Radio Linux, e poi ovviamente il canale di Radio Linux su peertube.1 e ovviamente anche su YouTube. E naturalmente siamo presenti con i nostri annunci anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento la prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con il trio berlinese Ifaneim. Il nuovo album non ha titolo, esce in vinile in edizione limitata a 300 copie per l'etichetta tedesca Sonic. Il brano che faccio girare è They Grew Grey.

L'italiano Teo Teardo realizza la colonna sonora del film Portobello. Esce in 12 files per l'etichetta italiana Chem Sugar. Il brano che ho scelto è Una cella in centimetri.

nuovo album per il trio londinese Deary. Il titolo è Birding, esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta di Londra Bella Union. Ascoltiamo Birding.

da Parigi Guillaume Blash. Fragment oublié. Quattro files pubblicati dall'etichetta tedesca Attenuation Circuit. Ho scelto il brano dal titolo The

Houston Rabbit, Stranger in a Strange Land, 11 files pubblicati dall'etichetta statunitense Halcyon Vale. Ho scelto Ghost.

il compositore indiano Siddhartha Khosla realizza la colonna sonora del film Paradise. Esce in 22 files per l'etichetta statunitense 20th Television. Ascoltiamo il brano dal titolo Christian Lettner.

nuovo album del duo del New Jersey Dalek, Brilliance of a Failing Moon. Esce in tutti i supporti fonografici e files per l'americana Ipecac Recordings. Il brano che ho scelto è I Am a Man.

andiamo in Inghilterra con Ayn Khanna, Frequency Resolve. 5 files pubblicati dall'etichetta lituana Cold Tear Records. Ascoltiamo Sunrise.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Bocchio, Hopeless Extended Play, quattro files pubblicati dall'etichetta del Texas With Fam. Ascoltiamo How the Wind Howls.

da Montreal Wretz Dot, Rights Long Plane, vinile pubblicato dalla etichetta neozelandese Deep Dark and Dangerous. Facciamo girare Arrakis.

Torniamo in Gran Bretagna con Skinner, Sonum Extended Play, 5 files pubblicati dall'etichetta inglese Dread or Dead Records. Questa è

Andiamo in California con il duo Dance with the Dead. Malombra è il nuovo album in 10 files pubblicato su Bandcamp. Il brano che ho scelto è Ad Astra.

Torniamo alle colonne sonore con quella del film Project Hail Mary. Il compositore è l'americano Daniel Pemberton. Esce in 38 files per l'etichetta statunitense Mylan Records. Il brano che ho scelto è Amaze, Amaze, Amaze, Life on Earth.

altra nuova colonna sonora, stavolta di una serie TV, Star Trek Starfleet Academy. Il compositore, l'americano Jeff Russo, viene pubblicata in 46 files dall'americana Lakeshore Records. Il brano che ho scelto è Orientation.

Andiamo in Germania con la collaborazione tra Musk e Belen Salvin. Dance Dance Dance, tre files pubblicati dall'etichetta di Monaco Permanent Vacation. Questa è la... ho scelto un remix, la Wellin Remix FX Version.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Millia, Sprawl Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta di Washington DC Future Times. Questa è Spinwheel Dub.

torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra Actress e Suzanne Sieni. Concrete Waves, doppio 12 pollici pubblicato dall'etichetta londinese Work Discs. Questa è Concrete Waves London Beat Trip.

andiamo in Giappone con Fleck Escape. Slip, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Central Processing Unit. Facciamo girare Intox Remedy.

Torniamo in Germania con Tetzlaff, Automaten Halle. Esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta di Kiel, Melodien der Ewigkeit. Il brano

torniamo in Gran Bretagna con Dharma, One Clean Sock, due files pubblicati dalla londinese R&S Records. Ascoltiamo l'original mix.

andiamo in Belgio con Casual Observer. Observation Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta di Synth Niklas, Blank Teeth Records. Il brano che ho scelto è Observation 2.

andiamo in Spagna con Punto Brill 24 carat 12 pollici, edizione limitata 300 copie per l'etichetta di Cantabria 7 Villas Music. Questa è la versione Luis León and Unseen Remix.

andiamo in Portogallo con DJs di Ghetto. DJs di Ghetto volume 2, vinile pubblicato dall'etichetta di Lisbona, Principe. Facciamo girare Mott

Torniamo in Inghilterra con Skertip. Clones, due files pubblicati dalla londinese Hypercolor Records. Ho scelto The Chef.

in Germania con Chris Liebing. Evolver, doppio 12 pollici in edizione limitata, pubblicato dall'etichetta di Francoforte CLR. Facciamo girare Higher Things.

andiamo in Francia con la nuova collaborazione tra Kmile e Umwelt. Sparks of Resilience Extended Play esce in vinile per l'etichetta francese KML Records. Facciamo girare Heartbeat.

ultimo brano per questa puntata di Filander, la nuova collaborazione tra gli inglesi The Advent e Industrializer. Summer Brise, 12 pollici pubblicato dall'etichetta britannica Combination Research. Facciamo girare Country Fox, sulla quale Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: the black bolts. Just when things got darker, the pop. The black bolts. Just when things got darkest, a thought says, say, we start in the stars, descend to the mountain, walk down and through the hillside towns, settle our love and hate affairs, walk down through the wood to the edge of the brook, sit and lament some happy sad run, that the base of the mountain turn, the black bolts learned, that changes all, looking at the stars, the black bolts, I did hear all, I heard a tune.
1: E questa era Conosci te stesso, brano che campeggia dentro Termini per una resa, il disco della classe dirigente. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre dentro i corridoi della Wreck Music Label, altro disco, altra corsa. Il buio, la luce, il conoscersi, si disvelano verità e lui ha sempre cercato di fare questo nella sua carriera, nelle sue composizioni, lontano volutamente dai riflettori di scena, dalle luci finte del sistema. Figura di riferimento per tanta scena davvero underground, davvero importante. Gli After Hours è solo uno dei tanti passaggi importanti della sua carriera. Si intitola A luci spente ed è il nuovo disco personale di Giorgio Ciccarelli. Ciao Giorgio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao. Come stai innanzitutto?
2: Diciamo che sto bene, il mondo è in fiamme, ma io sto bene, diciamo.
1: Senti, tu lavori in un negozio di dischi, mi hai detto.
2: Sì.
1: Ma ti prego una breve fotografia, perché è una roba che oramai non si sente più. C'è una roba, tra l'altro, un manifesto di resistenza culturale meraviglioso.
2: Sì, lavoro in questo negozio part-time di vinili.
1: Pensate.
2: In cui si trova veramente di tutto, quindi è una pacchia proprio.
1: Mamma mia, immagino.
2: Devo dire che ho scoperto cose nuove che non avrei potuto neanche immaginare, perché appunto di solito quando ascolti le cose c'è questo maledetto algoritmo che ti porta sempre
1: nel
2: tuo territorio, per cui cercare di scoprire altre robe diventa difficile.
1: Certo.
2: Invece in questa maniera sono portato ad aprirmi.
1: Bellissimo, tra l'altro la stessa ragione che mi porta in radio ogni settimana. Senti, io amo molto indagare da vicino le ragioni dei dischi, i testi, anche se in questo caso dovrei chiedere molto a Tito Faraci, che insomma è la firma che ti accompagna in questo lavoro.
2: Esatto.
1: Tu che rapporto hai con le parole degli altri in questo caso? Come le canti, come ti approcci, come le custodisci?
2: Ma guarda, devo dire che con Tito è nata una collaborazione davvero davvero speciale. Di sapere che io in tutti i gruppi in cui ho cantato ho scritto i testi, quindi sono anch'io autore. Poi
1: certo. C'è
2: stato un momento quando stavo facendo il primo disco, Le cose cambiano, del 2015, in cui ho sentito il bisogno di avere un altro sguardo, perché diciamo che venivo da un periodo non semplicissimo e ero focalizzato fin troppo su certe tematiche, e allora la cosa mi stava un po' stretta. Ho incontrato Tito, così ci siamo rivisti dopo 20 anni che non ci vedevamo, e niente, ci siamo proprio ritrovati come se non fossero passati quei famosi 20 anni.
1: Che bello.
2: E mi è sembrato naturale, dopo che in realtà mi aveva detto cosa faceva, qual era il suo lavoro, mi è sembrato logico chiedere a lui se aveva voglia di aiutarmi a concludere i testi del primo disco. Il primo disco è andata così, quindi un po' di testi sono miei, un po' suoi, mentre dal secondo in poi sono tutti completamente suoi, okay, perché abbiamo trovato questo equilibrio, per cui quello che scrive lo sento e lo faccio intimamente mio.
1: I suoni di questo disco, sì. disco, come li hai scelti? Perché in realtà, appunto, ci sono momenti di, anche se vuoi con tutte le virgolette del caso, di pop, ma anche di post rock, anche tante cose abbastanza lisergiche.
2: Certo.
1: Hai accolto i testi per raccogliere i suoni, avete fatto cose scisse, poi le mettiamo assieme e vediamo che succede.
2: Sì, sì, è stato, cioè, per quanto riguarda i testi,
1: sì,
2: è stato un lavoro proprio separato.
1: Okay.
2: Lui faceva i testi, Tito faceva i testi, io facevo la musica, io okay. non sapevo nulla di quello che lui stava producendo e lui non sapeva nulla di quello che stavo producendo io.
1: Okay. E, ah, vedi?
2: E a seconda del testo, poi alcuni pezzi sono nati proprio leggendo il testo. Perché mi davano certe sensazioni, certe emozioni, e sono andato da quella parte. Altre ho pensato, forse questo testo potrebbe stare molto bene in quel pezzo che avevo fatto,
1: okay.
2: E quindi così. Mentre i suoni, guarda, sono nati semplicemente dal gusto, cioè
1: okay.
2: io devi sapere che dopo il terzo disco e dopo un tour per promuovere quel disco, io avevo deciso che basta, è raggiunto il momento di dire stop, e perché la situazione, soprattutto del live, era e attualmente è drammatica.
1: Sì, sì,
2: non
1: sì,
2: c'è più un
1: sì.
2: posto dove suonare, cioè fare il musicista è diventata una missione, cioè voglio dire, il musicista ha un livello medio-basso come sono io, cioè nel senso che ovviamente se riempi gli stadi è differente la questione, però per artisti del mio calibro diciamo che non c'è più un posto dove suonare. Allora niente, mi sono preso un po' di pausa, dopodiché diciamo che il morbo della musica mi ha ripreso e ho iniziato a fare canzoni senza uno scopo principale, uno scopo, un obiettivo, cioè,
1: sì.
2: Volevo fare canzoni e per cui non avevo neanche un'idea di produzione. L'idea
1: okay.
2: di produzione era okay. il mio gusto e quindi
1: è andata così.
2: Sono andato avanti per questa strada.
1: No, mi facevo anche qui altri film, altri tracciati, perché per esempio Peccati è
2: sì.
1: un mantra, come il suono, come la scrittura di questo brano, il lungo finale strumentale, però poi nel sì. disco arriva Dovunque sia, ovunque vada, che è il brano che ho scelto, che mi piace tantissimo, a proposito di Chiara Ciccarelli, e spezza un po' il mood, almeno musicalmente c'è tanta aria,
2: sì.
1: luce maggiore.
2: Sì, sì, è vero, è un territorio quello che non avevo mai esplorato, anche quello degli archi,
1: sì.
2: mi sono trovato così, cioè non c'è un vero motivo,
1: okay,
2: anche,
1: okay.
2: Anche il testo il testo mi ha spinto anche ad avere quest'aria diciamo non so se positiva, però è aperta,
1: okay.
2: Per cui è venuto così
1: e
2: non ho messo limiti
1: ed è venuto bene. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Giorgio, grazie di cuore per essere stato con noi qui a Trans Europa Express.
2: Grazie a tutti voi, ciao.

E questa era Dovunque sia, ovunque vada, il brano che campeggia dentro A luci spente, il nuovo disco di Giorgio Ciccarelli. Grazie a lui, grazie alla classe dirigente, grazie a David Bonato, la Wreck Music Label, per essere stati con noi. Settimana prossima Transeurope Express torna sfogliando un'altra label, ma soprattutto un progetto tutto dedicato alla violenza di genere. È uscito il nuovo 45 giri, il nuovo capitolo di Lady Day, e io non posso mancare l'appuntamento. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco, da questa parte del microfono che vi saluta puntuale, e apriamo questo mese di maggio tornando a bussare ad una label italiana che spesso mette lo zampino in questo viaggio radiofonico. L'ho fatto di recente con la puntata monografica dedicata ad Andrea Chimenti, dunque linea a David Bonato, voce ai corridoi della Vurek Music Label.
3: Ciao a tutti, Vurek Music Label, si scrive VREC, è un'etichetta discografica indipendente nata nel 2007 ed ha un obiettivo principale: promuovere la musica che vale, ovvero musica di qualità, musica fatta con emozione, musica vera, musica fatta come si deve. Questa è la linea di principio che negli ultimi anni abbiamo portato avanti sui nostri social, sul nostro sito e su tutto quello che è la nostra comunicazione. Questo perché lo abbiamo visto, la musica che cosa sta diventando e forse sarà sempre peggio. Cerchiamo di preservarne i valori, valori che poi vengono incisi su vinili, prettamente, CD ancora, perché comunque è un supporto ancora molto valido. Abbiamo fatto anche delle musicassette, sono molto molto interessanti, quindi artisti di un certo tipo, con un certo spessore, che hanno delle cose da dire. Quindi Vurek ha questo obiettivo da quasi 20 anni, cerchiamo di indirizzare e di proporre progetti sia già affermati sia completamente nuovi, perché comunque c'è anche tanta musica nuova, tanta musica interessante. Lo facciamo comunque in questi anni con una distribuzione indipendente, ci affidiamo ad Audioglobe, anche se comunque tante esclusive, vinili colorate, edizioni autografate, numerate, sono sul nostro store ufficiale che è www.vurek.it. Trovate dagli ultimi lavori di Andrea Chimenti, Giulio Casale. Per quanto riguarda il rock d'autore, abbiamo band come i Karma, i Casablanca, gli Elephant Man. Per quanto riguarda il rock in italiano, rock vero, musica che comunque vi toccherà l'anima. Questo è quello che cerchiamo di fare. Seguiteci sui nostri social, iscrivetevi alle newsletter, perché sono ancora più fondamentali rispetto ai social, e provate a dare un'occhiata alla nostra etichetta. Siamo sicuri che troverete dei prodotti nuovi, diversi e sicuramente di qualità.
1: Grazie, grazie David, grazie per il lavoro encomiabile che porti avanti. Dal catalogo della Vurek, come sempre, trovate tutti i link dentro i post e sul blog di Trans Europe Express. Dicevo, dal catalogo scelgo due dischi e parto da una voce che per me ha sempre significato molto, almeno nelle percezioni visive che avevo della provincia italiana e del suo suono. Mi fermo finalmente a parlare con Giovanni Scuderi, DNA e colonna portante prima di Nadie e poi di una riconfigurazione di questo progetto che oggi porta il nome di La Classe Dirigente. Si intitola Termini per una resa e questo vinile noi lo consumiamo e partiamo proprio da qui a Trans Europe Express. C'è La Classe Dirigente, c'è Giovanni Scuderi. Ciao Giovanni.
4: Ciao, ciao, ben trovati.
1: Ciao, come stai? Come stai?
4: Bene, siamo sempre a suonare.
1: Beh, tra l'altro stiamo registrando in questo momento dell'anno in cui è tornato finalmente l'inverno, tra l'altro. Allora, tu non sai che piacere enorme, te lo dicevo fuori onda e te lo dico ora mentre stiamo registrando. Io adoro la provincia italiana, la notte dentro la provincia italiana, sai, quelle strade un poco di periferia, quei bar che sembrano fermi ai 70, ti dice niente questa frase? La gente che si conosce tutta, poche luci, poche cose da fare, poca trasgressione, abitudini, no? E se tutto questo dovesse per me avere un suono, per me e La bionda degli Abba.
4: Ah,
1: è un
4: beh.
1: Pezzo, Giovanni, che io conosco a memoria. Stiamo parlando di un'altra facciata della tua vita, che sono i Nadie, ma come fai a spiegargli che ha sbagliato religione proprio come l'hai sbagliata tu?
4: Mamma,
1: quanto mi piace quella canzone.
4: Sono felice più che altro perché sono dei brani che raccontano, come dici tu, anche un po' la provincia, ma anche una situazione esistenziale, quindi del protagonista e come riesce poi, magari nel testo riesco forse un pochino a dare un'idea del tutto personale della bionda in questa Castiglia, certo. Che poi è un'illusione fondamentalmente.
1: Certo.
4: Anche nel videoclip, non facciamo vedere, c'è un videoclip che è molto bello, fatto
1: anche quello è molto provincia.
4: Sì, esatto.
1: C'è molto provino ed è un'ambientazione che adoro. Ma oggi la classe dirigente, i Nadie, in qualche modo cambi faccia, ma forse neanche troppo. Perché si cambia faccia? Perché si cambia nome?
4: Beh, noi abbiamo avuto un lutto gravissimo nel nostro organigramma. Insomma, il nostro produttore, che è Tony Carbone, bassista di De Novo, che è mancato improvvisamente, e noi stavamo lavorando a termine per una resa, che è il disco che poi è uscito per Virec, che parleremo dopo.
1: Sì.
4: E improvvisamente, insomma, Tony è un nostro, diciamo, fratello proprio.
1: Non lo sapevo.
4: Tra l'altro era poi in un momento anche Tony molto, molto importante della sua carriera, perché era diventato produttore di Carmen Conso, produttore di Alex Britti, di tanti altri. Quindi niente, lui era proprio ed è morto mentre suonava, quindi una cosa incredibile per noi. Esatto, abbiamo purtroppo dovuto scegliere due opzioni: o appendere la chitarra al chiodo e dire vabbè basta, perché insomma eravamo al centro della produzione, quindi stavamo facendo le voci, quindi lui se n'è andato con le mie canzoni in testa. E per noi, ripeto, era un fratello, cioè io lo sentivo 3 o 4 volte al giorno, quindi una cosa proprio spaventosa. E allora niente, abbiamo deciso a quel punto di voltare pagina. Poi sono una persona abbastanza ambiziosa nell'ambito poi di ciò che mi accade, cioè io rilancio sempre quando una cosa, diciamo, non va come deve andare, e quindi abbiamo poi chiamato Roberto Vernetti, che insomma tutti sanno chi è, insomma uno dei produttori più importanti in Italia, e quindi l'abbiamo chiamato in Cambogia e lui è tornato, tornato dalla Cambogia. Ha finito questa produzione che poi è andata, insomma, è andata pubblicata. Però La classe dirigente, appunto, è un altro nome che abbiamo voluto dare a chiudere un capitolo, ecco.
1: Okay. Perché
4: è stato un suo significato, ecco.
1: Beh, poi ci arriviamo, perché anche il titolo secondo me apre tantissime chiavi di lettura, però in breve questi suoni mi hanno molto, molto colpito. Non sapevo la storia di Tony, pelle d'oca, insomma. E in questo disco c'è da riconoscersi tanto, ma quando consumai La bionda degli Abba, di quella storia, del lato A di questa vicenda, dissi vabbè, sorpassare, duplicare o comunque riconfermarsi dopo un brano simile, per me ovviamente ardua come impresa, l'hai fatto, perché secondo me in questo disco conosci te stesso, che secondo me è la bandiera di questo disco, sia anche un po' a livello testuale che di concept. Ma che brano è, bello. Ma arriviamo alla domanda iniziale per chiudere, perché se tutto come scrivi, come canti, è specchio di noi stessi, anche questa canzone, come dici. Quindi perché cambiare nome e identità?
4: Ma perché non, in fondo l'identità non c'è, non esiste, cioè fondamentalmente noi veniamo al mondo e prendiamo identità, ma io in questo momento faccio Giovanni, ma non sono soltanto Giovanni, e questo è quello che la presa di consapevolezza che io nel mio percorso ho avuto. Per questo cominci tu a pensare che non c'è il duale, e a questo punto si apre uno scenario immenso.
1: Sì.
4: Perché ti dico questo? Perché se io dico Giovanni pensa che mangiare con le bacchette è sbagliato, ma se Giovanni va in Cina a mangiare con le bacchette è giusto,
1: certo.
4: Allora cos'è giusto e cos'è sbagliato? Non c'è giusto e sbagliato, c'è l'identità. Quindi io faccio in questa matrix Giovanni, ma in realtà io non sono soltanto Giovanni, perché se io alzo gli occhi e guardo il mondo nella sua sfericità, diciamo così, sì. Perché ecco proprio vedo tante altre culture, tante altre cose, quindi la mia identità si perde. E allora questo disco è un occhio sul mondo, in realtà, dove non esiste bene male, alto basso, freddo caldo, ma esiste probabilmente qualche parola più alta che non è il duale, come la consapevolezza e la coscienza. E poi lì, a quel punto, in base alla tua consapevolezza, puoi eventualmente giudicare.
1: Certo.
4: Quindi la classe dirigente perché si chiama così? Perché è un organigramma che sta sopra le parti, che sta sopra la politica, le strutture economiche, sociali, culturali. Quindi è un osservatorio che guarda questi fatti con un certo distacco, senza giudicare, ma semplicemente raccontare in modo verista i fatti, le persone, ma soprattutto i sentimenti che li muovono. È questo. Quindi
1: conosci te stesso, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Giovanni Scuderi, grazie
4: grazie, grazie Paolo, grazie, alla prossima.

0: Radio Start.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.
2: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle.
3: Il programma preferito di Giorgia Merito, di Giorgia Meloni.
4: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta a...

Radio start. Radio start, the heart of music.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Questa è Io Ache No Uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start, il classico lunedì appunto della nostra radio ormai da più di 7 anni. Vede me in apertura, Chicco Giraldi con Father and Sons, e poi a seguire il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Come da prassi abbiamo ascoltato il brano di apertura dell'artista che ascolteremo questa sera qui a Father and Sons, un suo grandissimo successo interpretato da tantissimi altri cantanti, e quindi molti l'avranno riconosciuto, perché questa sera l'ospite di Father and Sons è George Ivan Morrison, meglio conosciuto come Van Morrison. La sua storia non può essere slegata dal paesaggio industriale e sonoro di Belfast del dopoguerra, ed è fondamentale comprendere che la sua educazione non passò attraverso il sistema accademico europeo, ma attraverso la vastissima collezione di dischi di importazione di suo padre, che era un operaio dei cantieri navali, appunto, di Belfast. In quella casa, infatti, si ascoltavano Muddy Waters, Mahalia Jackson, Woody Guthrie, il jazz di Charlie Parker. Questa esposizione precoce a generi apparentemente molto distanti ha creato in Van Morrison una forma mentis musicale molto ibrida. C'era la disciplina del jazz, unita però alla visceralità del gospel e del blues rurale. E quando nel 64 fondò i Them, Morrison non stava semplicemente partecipando alla famosa British Invasion, stava portando nel Regno Unito una variante del rhythm and blues che era molto più vicina alla fonte originale di quanto non fossero i Rolling Stones o i Beatles. L'estetica dei Them, infatti, era quella che oggi definiremmo garage R&B, ma nobilitata da una gestione della dinamica vocale che era già matura. Nel brano più famoso dei Them, che andiamo a ascoltare subito dopo, Gloria, Morrison non si limita a cantare un inno adolescenziale. Utilizza la ripetizione sillabica e il crescendo tipico dei predicatori battisti per creare una tensione quasi erotica. Per un musicologo, poi, è interessante analizzare come il giovane Van utilizzi l'armonica non come abbellimento, ma come estensione della sua voce rauca naturale. La sua permanenza nei Them fu segnata però da una frustrazione crescente perché appunto c'erano delle logiche commerciali alle quali lui non voleva sottoporsi, ed è culminata nel leggendario incontro con i Doors al Whisky a Go Go nel 66, dove Van Morrison e Morrison Jim condivisero il palco in una sorta di rito sciamanico, eseguendo proprio Gloria. Infatti, i Doors furono il gruppo di supporto durante l'ultima settimana del tour americano dei Them, e l'influenza di Van Morrison sul cantante dei Doors, Jim Morrison, non c'è nessuna parentela ovviamente fra di loro, fu notata proprio da John Densmore nel suo libro Riders on the Storm, dove racconta come Jim Morrison imparò rapidamente dalla tecnica scenica del suo quasi omonimo la sua apparente temerarietà, la sua aria di minaccia contenuta, il modo in cui improvvisava poesie su un ritmo rock, persino la sua abitudine di accovacciarsi vicino alla gran cassa durante le pause strumentali. La sera dell'ultima, i due Morrison e le due band, infatti, suonarono insieme Gloria. In quel momento, però, era già chiaro che Van cercasse qualcosa che il formato band non poteva offrirgli, ovvero una libertà totale che gli permettesse di usare la voce come uno strumento a fiato. E quindi andiamo ad ascoltare del periodo Them il loro inno, Gloria, e poi continuiamo con il racconto sull'ospite di questa sera, Van Morrison.

Dopo lo scioglimento dei Them, Morrison fu attirato a New York da Bert Burns, che era già il produttore dei Them, ma lui era anche un autore di enorme successo legato alla scuderia della Bang Records. Burns era l'architetto dell'Uptown Soul e voleva trasformare Morrison in una stella del pop radiofonico. Il risultato più celebre di questa collaborazione è Brown Eyed Girl. Analizzare questo brano di Van Morrison significa scinderne l'apparente solarità della progressione armonica e della malinconia profonda del testo. Infatti Morrison canta della perdita dell'innocenza, del tempo che passa, ma con una voce che sembra lottare contro l'arrangiamento brillante, anche i cori che sono solari, di shalala, queste cose qui. La frizione, però, tra la visione di Burns e quella di Morrison esplose durante le sessioni per l'album Blowing Your Mind. Morrison, infatti, odiava molto il modo in cui il suo materiale veniva confezionato da Burns. E quando Burns morì improvvisamente nel 67, Van si trovò intrappolato in un incubo legale che lo lasciò quasi indigente per le strade di New York, dove andava a prendere contratti in piccoli locali pur di sopravvivere. Per liberarsi poi dal contratto, registrò in una sola seduta 31 improvvisazioni assurde, volutamente inascoltabili, che furono le cosiddette contractual obligation sessions, ovvero sia le sessioni degli obblighi contrattuali, dimostrando così un disprezzo per l'industria discografica, che sarebbe rimasto costante nella sua carriera. Tuttavia, in brani molto seri di quel periodo, come quello che andiamo ad ascoltare subito dopo, TB Sheets, lungo quasi 10 minuti, spesso Van Morrison ha composto brani molto lunghi, in brani come TB Sheets che andiamo ad ascoltare, emergeva già il Morrison futuro, un artista capace di descrivere la malattia e l'oppressione claustrofobica con un realismo brutale, lontano anni luce dalle canzoni d'amore del periodo.

Oye. I cry.

light in a full room. And I can almost smell

0: You'll be all right too. Yeah. It ain't funny at all. You land in a cool room, man. You land in a cool room. In a cool room. In a cool room.
1: Lo ricordo spesso nelle puntate, quando andiamo a parlare di artisti con una carriera così lunga e così tanto prolifici, una puntata sola di Father & Sons non basterebbe. E diciamo, l'idea di Father & Sons è quella di condensare in 90-120 minuti al massimo le cose salienti di un personaggio, in questo caso un personaggio come Van Morrison. Quindi i puristi che non pensassero di trovare qui nozioni che già non sanno. È una sorta, diciamo, di spinta a interessare magari persone che in questo caso Van Morrison l'hanno solamente incrociato ogni tanto per sbaglio per le sue grandi canzoni, hanno sentito nominare ma non lo conoscono e vogliono approfondire. E andiamo ad approfondire con quello che è probabilmente il disco più famoso di Van Morrison, perché infatti se esiste un disco che sfida ogni categoria, quello è Astral Weeks, un ciclo di canzoni mistiche, spesso considerato il lavoro migliore di Van Morrison e uno dei migliori album di tutti i tempi. Morrison ha detto: «Quando uscì Astral Weeks, stavo morendo di fame, letteralmente». Pubblicato nel 68, l'album inizialmente ricevette una risposta abbastanza indifferente dal pubblico, ma alla fine il plauso della critica e del pubblico crebbe in maniera esponenziale. Astral Weeks è stato registrato in 3 giorni di sessioni quasi completamente improvvisate e l'album vede Morrison collaborare con musicisti jazz di caratura eccelsa, tra cui spicca sicuramente il contrabbassista Richard Davis. Il punto cruciale è la totale mancanza di comunicazione verbale tra Van e la band. Morrison, infatti, per registrare Astral Weeks si chiuse in una cabina acustica e iniziò a suonare, lasciando che gli altri musicisti reagissero istintivamente ai suoi flussi di coscienza. Il risultato è strabiliante, è un'innovazione, è una specie di folk jazz modale, dove il tempo non è mai rigido, ma fluido come un respiro. Ci sono dei capolavori dentro questo album, mi viene in mente Madame George o Cypress Avenue. Morrison, poi, adotta una tecnica di canto vicina alla glossolalia, improvvisando parole diciamo, inesistenti. E infatti, le parole smettono di servire la narrazione per diventare in certi momenti suoni puri, ripetuti fino allo sfinimento per indurre in uno stato di trance. La struttura dei brani, visto come sono stati creati, è circolare, basata su pochi accordi, ma arricchita da una tessitura timbrica molto raffinata. Sono presenti vibrafono, flauto, archi, chitarra acustica. Musicologicamente parlando, Astral Weeks è il momento in cui Van Morrison sposta il baricentro del rock verso la poesia visionaria di William Blake e la prosa di James Joyce. Non ci sono ovviamente ritornelli, non c'è alcun gancio commerciale, c'è solo un uomo che esplora i recessi della memoria e del misticismo in un atto di nuda onestà artistica. E andiamo ad ascoltare proprio la title track di Astral Weeks.

Dopo, diciamo, questa astrazione totale di Astral Weeks, Van Morrison decise di dimostrare al mondo di poter essere un architetto del suono estremamente disciplinato. E questo avviene nel 1970 con l'album Moon Dance, di cui abbiamo ascoltato il title track proprio in apertura di puntata, famosissima. E questo album è il disco della sintesi perfetta. Fu registrato a Woodstock e vede Van Morrison assumere il ruolo di produttore unico, coordinando una sezione fiati e una ritmica con una precisione che richiama le grandi formazioni jazz degli anni 50. Per un orecchio abituato a questi suoni, l'equilibrio tra il basso di John Klingberg e il pianoforte di Jeff Labs crea un tappeto elastico su cui Morrison può stendere le sue melodie più luminose. Ci sono brani che mostrano una padronanza della dinamica che pochi contemporanei possedevano. C'è anche l'uso del flicorno per evocare la nebbia marina, il senso di sacro nel quotidiano e un tocco di genio arrangiativo. Mentre il brano omonimo che abbiamo ascoltato in prima, Moon Dance, introduce un ritmo di walking bass jazzistico che diventerà un punto di riferimento per intero genere soft rock, qui nel resto dell'album Van non sta più cercando l'esorcismo vocale, ma la bellezza formale. È l'album che codifica il concetto di Caledonia Soul Orchestra, come chiamava lui i suoi musicisti, una visione di musica totale dove l'energia del soul di Memphis si fonde con l'eleganza degli arrangiamenti orchestrali e la tradizione dei cantatori. Moon Dance, a differenza di Astral Weeks ovviamente anche come stile, è stato ben accolto e ha ricevuto recensioni favorevoli. Grandi critici hanno proprio elogiato l'album all'uscita e addirittura Lester Banks, che è stato, diciamo, ospite di una puntata dedicata a lui, uno dei pochi critici musicali a cui ho dedicato una puntata, tanto è stato influente in quel periodo negli Stati Uniti. Lester Banks ha pubblicato una recensione a pagina intera su Rolling Stone, appunto di Moon Dance, affermando che Morrison ora aveva la sorprendente immaginazione di una coscienza visionaria nel senso più forte della parola. E visto che la title track di Moon Dance abbiamo ascoltato proprio in apertura, andiamo a prendere un altro brano da questo album del 1970, ovvero sia Brand New Day.

Nei primi anni 70 Van Morrison raggiunge una maturità espressiva che gli permette di unire in un unico disco brani pop perfetti e suite sperimentali. La combinazione di questi due stili musicali dimostrò una versatilità unica nel suo genere. Pubblicato nel 1972, St. Dominic's Preview rivelò la rottura di Morrison però con uno stile più accessibile dei suoi tre album precedenti e il suo ritorno agli aspetti più audaci, avventurosi e meditativi, a livello di Astral Weeks. Questa sera ovviamente, visto che Van Morrison ha prodotto forse 40 album, 30 album, adesso non mi ricordo di preciso, comunque chiaramente non li ascolteremo tutti, faremo dei salti temporali. Per certi versi, in St. Dominic's Preview, almeno a mio gusto, la traccia centrale è Listen to the Lion. Inoltre 11 minuti di ipnosi musicali, Van Morrison mette in scena un vero e proprio atto sciamanico. Verso la metà del brano, la sua voce abbandona il linguaggio articolato per produrre grugniti, ruggiti e sospiri, cercando di evocare proprio il leone interiore attraverso un uso della gola che sfida le tecniche del canto tradizionale. L'analisi del testo, invece, della title track, rivela un Morrison capace di sovrapporre immagini della sua infanzia a Belfast, i giornali che riportano notizie del conflitto che c'era quando lui era bambino, ma trasportate nella sua vita attuale a San Francisco. È di fatto un misticismo urbano, dove la quotidianità viene elevata al rito. Tecnicamente, St. Dominic's Preview è un album dove c'è un trionfo di stratificazione sonora, cori gospel, sezioni d'archi, un uso magistrale del sax contralto suonato proprio da Van. Van dimostra di saper gestire strutture anche molto lunghe senza mai perdere la tensione, portando il concetto di improvvisazione vocale su un piano di narrazione cinematografica che pochissimi artisti rock hanno mai osato esplorare con il rigore che riusciva ad avere Van Morrison. E andiamo ad ascoltare proprio il leone, Listen to the Lion, tratto da St. Dominic's Preview del 1972.

Sounds.

come ho detto in passato, Van Morrison era un grande direttore d'orchestra, ha realizzato degli album in studio, in presa diretta, e chiaramente questa sua grande capacità si tramutava anche nelle esibizioni dal vivo. E c'è un doppio live del 1974 di Van Morrison, It's Too Late to Stop Now, che è spesso citato dagli esperti come uno dei migliori album dal vivo della storia della musica moderna, e questo per ottime ragioni. Infatti, documenta Van Morrison alla guida della sua Caledonia Soul Orchestra, che in quel momento era una formazione di 11 elementi, che includeva una sezione d'archi e una di fiati. Quello che colpisce l'ascoltatore non è in certi momenti la potenza sonora, ma la disciplina ferrea. Van, infatti, dirige la band con segnali manuali impercettibili, variando il volume e il tempo dei brani in tempo reale. Non ci sono sovraincisioni in studio. Quello che sentiamo è la pura interazione tra un leader esigente e musicisti di altissimo livello. Ci sono anche interpretazioni dei classici R&B, come quelli di Ray Charles o Sam Cooke, ma anche in quel caso non è mai una copia, ma una riappropriazione spirituale. Si può prendere esempio la chiusura di Cypress Avenue, il modo in cui la band scende a un volume quasi nullo, lasciando solo il pizzicato degli archi e la voce di Van che sussurra il titolo dell'album, It's Too Late to Stop Now, e questo prima dell'esplosione finale. Questa è una lezione magistrale di gestione della tensione drammatica dal vivo. In questo disco emerge chiaramente la filosofia di Morrison. La musica dal vivo è un organismo vivente che deve respirare all'unisono con il cantante, rifiutando ogni forma di pigrizia esecutiva. E andiamo ad ascoltare, appunto, da questo live It's Too Late to Stop Now del 74, Caravan.

ever hear the song? Switch on your electric light.

La metà degli anni 70 è un periodo non molto semplice per Van Morrison. Addirittura scioglie la sua Caledonia Soul Orchestra e entra in un periodo di profonda crisi personale. Lui tornò addirittura in Irlanda per un breve viaggio che gli ispirò un album del 74, Vidon Fleece. Se Astral Weeks era la primavera della sua visione, questo disco invece è l'autunno. È un album tra i più sottovalutati e profondi della sua discografia. Qui chiaramente aveva sciolto la sua orchestra e abbandona la potenza dei fiati. Morrison si concentra su un suono acustico guidato dal pianoforte, dalla chitarra e da un flauto malinconico. È un album di solitudine e contemplazione. Sebbene inizialmente avesse attirato scarsa attenzione alla sua uscita, la statura critica invece crebbe notevolmente nel corso degli anni. Un album veramente molto particolare. Brani come You Don't Pull No Punches sono capolavori di scrittura d'avanguardia. Lungo quasi 9 minuti questo brano, il pezzo cita proprio William Blake e i poeti mistici, mentre Morrison cerca ossessivamente questo fantomatico Vidon Fleece, che diciamo nella tradizione irlandese è un simbolo dell'ispirazione artistica, intesa come il vello d'oro spirituale, una sorta di sacro graal. La struttura musicale anche qui è ciclica e ipnotica, con improvvisi cambi di intensità che riflettono lo stato emotivo instabile dell'autore in quel periodo. Chiaramente è un disco che richiede un ascolto molto attento, molto attivo, per essere capaci di apprezzare l'economia dei mezzi espressivi e la profondità dei silenzi che intercorrono tra le note. Van Morrison poi impiegò 3 anni per pubblicare un album successivo. Dopo un decennio senza prendersi una pausa, disse in un'intervista che in quel momento aveva bisogno di allontanarsi completamente dalla musica e smise addirittura di ascoltarla per diversi mesi. Soffrì anche del blocco dello scrittore e prese seriamente in considerazione l'idea di abbandonare definitivamente il mondo della musica. E da Vidon Fleece del 74 ascoltiamo Fair Play.

Dopo questo periodo, fu quasi un periodo lungo 4 anni di silenzio, diciamo, di pensieri che lo portarono addirittura a decidere di voler abbandonare il mondo della musica. Bene, dopo questo periodo molto travagliato, è un album di transizione, Van Morrison riemerse nel 1979 pubblicando Into the Music, un'opera che segna l'inizio di una nuova fase produttiva. Questo disco infatti rappresenta il ritorno alla gioia esecutiva, ma con una consapevolezza spirituale più matura, ed è considerato da molti critici come il Morrison definitivo dell'era post-classica. Le canzoni di questo album alludevano per la prima volta al potere curativo della musica, che divenne proprio un interesse costante di Van Morrison. L'elemento distintivo poi è l'integrazione del violino di Tony Marcus, che sposta il suono verso una sintesi tra soul, folk irlandese e country jazz. C'è un brano in particolare, And the Healing Has Begun, cioè la cura è iniziata. Morrison torna la sua tecnica di recitazione su un tappeto ritmico incalzante, e il brano è un invito alla

che ha la densità del gospel e la libertà del jazz d'avanguardia. Andiamo proprio ad ascoltare da Into the Music del 79, And the Healing Has Begun, la cura è iniziata.

dopo Into the Music e questa cura che è iniziata, l'anno dopo però Van Morrison produsse quello che molti critici dell'epoca considerarono un suicidio commerciale, ma che gli esperti nel corso degli anni vedono come un capolavoro di coraggio artistico. Il suo 12° album, Common One, è stato registrato vicino Nizza, sulla Costa Azzurra, con una band che includeva anche il trombettista jazz Mark Isham, ed è composto da 6 lunghe tracce che sfidano ogni regola radiofonica. Oltre ad aver ovviamente diviso la critica al momento della sua uscita, Common One è stato citato dallo stesso Morrison come il suo album preferito. C'è una traccia centrale che andremo ad ascoltare, ovviamente lunga come tutti quanti i brani di questo album, Summertime in England, dura oltre 15 minuti. Qui Morrison utilizza la sua proverbiale ripetizione ipnotica di brevi frasi melodiche per indurre in uno stato di trance, citando questa volta i poeti romantici inglesi come Wordsworth e Coleridge, in un'invocazione continua alla bellezza della natura. Tecnicamente, l'album si muove su territori vicini al minimalismo e è un suono jazz europeo contemporaneo di quel periodo del 1980. Anche la voce di Van si fa più pacata, quasi un sussurro che emerge dalle trame dei fiati e dai sintetizzatori primordiali che erano disponibili in quel periodo. È quindi un Morrison meditativo, che rifiuta completamente la forma canzone tradizionale a favore di un'esplorazione timbrica pura. L'accoglienza iniziale ovviamente è stata gelida. Common One però dimostra come Morrison fosse un pioniere, quasi di una sorta di ambient jazz vocale, perdonatemi questa definizione, capace di creare atmosfere di una profondità quasi insostenibile attraverso l'economia delle note e la dilatazione del tempo. E quindi andiamo ad ascoltare una di queste 6 suite di Common One, quella che ho citato, ovvero sia Summertime in England.

siamo costretti a fare un salto di quasi 10 anni dopo aver ascoltato la suite della Common One dell'80. Alla fine degli anni 80, infatti, Morrison ha rifinito la sua visione musicale in un suono estremamente nitido, quasi di seta come l'ha definito. L'album che ho preso in considerazione è Poetic Champions Compose dell'87 e forse è l'epitome di questa sua eleganza ricercata. Il disco si apre con un brano strumentale, Spanish Steps, dove Morrison suona il sax contralto con una purezza di tono che rivela il suo studio dei grandi solisti del passato, da bambino a casa, dei dischi di suo padre, Charlie Parker. Questo disco è interessante per come riesce a fondere testi di profonda ricerca spirituale con arrangiamenti pop jazz estremamente accessibili, ma mai banali. In Someone Like You, Morrison scrive una delle sue ballate più celebri, ma in brani come Give Me My Raptor, che continua la sua indagine sulla musica del silenzio. La produzione è impeccabile, ogni strumento occupa una frequenza precisa, lasciando alla voce di Van uno spazio immenso per operare con le sue sfumature baritonali. In questo periodo, poi, Morrison sembra aver trovato una pace interiore, che si traduce in una musica meno rauca, più contemplativa, e diventando di fatto un maestro della quiet storm intellettuale, dove la potenza viene espressa attraverso il controllo e la precisione millimetrica degli attacchi. In quel periodo Morrison dichiarò: «Gli psicologi ti diranno che gli artisti devono essere in uno stato di disperazione prima di produrre grandi opere, ma io personalmente non la penso così. Nel mio caso so che non crea opere migliori. Produco opere migliori solo quando sono contento. Non posso creare quando ho quella sensazione di essere in uno stato di conflitto». Johnny Rogan, un critico, riteneva che ciò sottolineasse il suo impegno a creare uno stile musicale più contemplativo, e ciò che emergeva maggiormente dall'album Poetic Champions Compose fosse l'accresciuto senso di estasi, purificazione e rinnovamento di Van Morrison. Andiamo ad ascoltare proprio Someone Like You, tratto da Poetic Champions Compose del 1987.

L'anno seguente, 1988, Van Morrison fa una scelta che spiazza in tanti. Infatti fece un passo apparentemente all'indietro per andare avanti e collabora con i Chieftains in un progetto Irish Heartbeat, il battito del cuore irlandese. Questo però non è un semplice disco di musica tradizionale irlandese, ma un esperimento di decontestualizzazione. Infatti Morrison con i Chieftains prende ballate secolari irlandesi come Raglan Road o Star of the County Down e le canta con un'anima soul lacerante. La sfida tecnica qui è far convivere gli strumenti tradizionali irlandesi, l'arpa di Derek Bell e le Whelan Pipes di Paddy Moloney e dei Chieftains, con il fraseggio blues irregolare di Morrison. È il risultato una tensione creativa affascinante. La rigidità ritmica di alcune danze tradizionali irlandesi viene piegata dalla libertà vocale di Van, che inserisce sospiri e ripetizioni dove normalmente ci sarebbe una melodia fissa. Questa, come l'hanno definita, è un'operazione di celtizzazione del soul, che riafferma l'identità di Morrison come artista di confine, capace di appartenere a due mondi contemporaneamente. Questo album, poi, è fondamentale per capire come la sua intera opera sia nutrita dalla linfa del folklore, trasformata in un linguaggio universale attraverso addirittura l'esperienza della musica nera americana. E quindi andiamo ad ascoltare proprio la title track di questo disco fatto in collaborazione con i Chieftains, ovvero sia Irish Heartbeat.

Siamo quasi giunti al termine di questa puntata dedicata a Van Morrison. Diamo un po' un cenno sugli anni 90 a questo punto. Agli inizi degli anni 90, infatti, Van Morrison pubblica uno dei suoi lavori più ambiziosi e voluminosi, un doppio album chiamato Hymns to the Silence, l'inno al silenzio, nel 1991. Addirittura, dura quasi 100 minuti. È un disco che funge da compendio di tutto ciò che Van Morrison ha esplorato nei 3 decenni precedenti. È degna di nota poi la collaborazione con l'organista e cantante Georgie Fame, che aggiunge un sapore swing e boogaloo a molte tracce. L'album oscilla tra il blues viscerale, il gospel più puro e momenti di spoken word di rara intensità. Morrison recita spesso in quest'album i suoi ricordi d'infanzia su un tappeto sonoro etereo, citando con precisione geografica e sensoriale la sua Belfast perduta. È una meditazione sulla nostalgia che evita la retorica per farsi immagine pura. Ma Hymns to the Silence rappresenta anche il Van Morrison critico, che attacca apertamente la superficialità dell'industria musicale moderna, rifugiandosi in quelli che lui chiama proprio gli inni al silenzio. È dunque la testimonianza di un artista che sì, ha raggiunto un'ossatura di patriarca della musica europea contemporanea, capace di gestire una varietà di generi con una coerenza interna che probabilmente non ha eguali tra i suoi coetanei. E quindi andiamo a ascoltare proprio la title track tratta da Hymns to the Silence del 1991.

Bene, siamo arrivati in chiusura di questa puntata. L'ho detto, ci ha molto sintetizzato la carriera di Van Morrison. Ci sarebbe voluto molte ore per poterla raccontare meglio, però insomma, questo è il compito di Father and Sons, dare delle informazioni. Quindi ascolteremo dopo questa ultima chiusura l'ultimo brano, come da prassi di Father and Sons, e poi chiaramente è pronto il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds subito dopo. Allora, abbiamo ascoltato tanta musica, io spero che molti abbiano colto quanta sia stata forte diciamo, l'influenza di Van Morrison su molti artisti che probabilmente sono più conosciuti di lui. Io penso che molti avranno riconosciuto in certi momenti la voce di Morrison che sembra, tra virgolette, quella di Bruce Springsteen, ma è Bruce Springsteen, ma evidentemente è il contrario, è Springsteen che ha subito l'influenza di Van Morrison. Poi Van Morrison ha collaborato con tanti musicisti, anche con Bob Dylan, quindi chiaramente la sua statura in questo determinato genere musicale, tenendosi completamente fuori però, è evidente. Quindi la domanda finale, qual è il vero lascito di questo artista? Van Morrison non ha semplicemente scritto canzoni, lui di fatto ha costruito un sistema filosofico musicale basato sulla ricerca della trascendenza attraverso il suono. Lui questo concetto l'aveva chiamato The Inarticulate Speech of the Heart, il linguaggio inarticolato del cuore, dove questa è la chiave di tutto, la convinzione che la musica possa arrivare là dove la parola fallisce. La sua tecnica vocale, unica, che unisce lo scat del jazz alla glossolalia religiosa, ma alla ferocia del blues, ha ridefinito il ruolo del cantante rock. Morrison ha insegnato generi diversi a dialogare fra di loro, ha portato il misticismo diciamo, di poeti come William Blake nei club di rhythm and blues e ha trasformato il folklore irlandese in una preghiera soul. La sua influenza è visibile in chiunque cerchi una musica che non sia solo intrattenimento, ma un'esperienza trasformativa. E infatti l'ho detto, da Jeff Buckley a Bruce Springsteen, da Damien Rice a Bono, l'ombra del leone di Belfast è onnipresente. E Morrison rimane un artista ostile alle etichette, un perfezionista del suono che ha sacrificato il successo facile sull'altare dell'integrità. Ascoltare la sua opera significa accettare una sfida, quella di cercare, come lui, quel vida in flens, quel sacro graal che è la scintilla della creazione pura. In un mondo di musica campionata e sintetica, Van Morrison ci ricorda che il battito del cuore e il soffio della gola sono ancora gli strumenti più potenti che l'uomo abbia a disposizione per comunicare con l'infinito. E andiamo a ascoltare dal 1986, dall'album No Guru, No Method, No Teacher, un altro brano, diciamo, classico della sua produzione, molto noto, ovvero sia In the Garden, che penso sia una buona chiusura per questa puntata dedicata al nostro ospite, Van Morrison. Buon proseguimento di ascolti su Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Buonasera e benvenuti alla puntata 397 di Crocs in Crocs. Al microfono Stefano Montagnetti e alla regia con Giraldi. Oggi parleremo di reiterazione, di ripetizione, di blocchi che vengono riproposti all'ascolto, di meccanicità del suono, di minimalismo se volete, però con formule, idee, ovviamente soluzioni timbriche, sonore, tutte molto diverse. Iniziamo dunque con un giovane compositore trentenne, poco più che trentenne, con un pezzo del 2023. Questo compositore è americano, si chiama Nathaniel Parks e il pezzo che ascolteremo si chiama But Sometime. E è eseguito da un ensemble americano, anche questo, il Bergamot Quartet. E insomma, questo giovane compositore utilizza all'interno di questo pezzo utilizza un gruppo vocale e un gruppo strumentale. Le reiterazioni qui sono poste, ovviamente lui pesca un po' dalla sua cultura, che è quella americana. Dentro si sentono delle influenze da John Adams a David Lang, però tutto sapientemente miscelato. Ovviamente ogni compositore all'inizio ha dei riferimenti, ma li ha anche dopo, riesce magari a filtrarli in maniera diversa, riesce a stilizzare ciò che viene dalla propria cultura. Però è interessante vedere come in questa composizione Nathan Parks riesce a tirar fuori un pezzo che dura all'incirca 20 minuti, ma tutti i pezzi che presenteremo questa sera sono più o meno della stessa durata. Adesso lui, per esempio, questo compositore, ha avuto diversi riconoscimenti e ha studiato al Southern Guilford High School dal 2013 e poi adesso è al dottorato di ricerca presso la Thornton School of Music. E poi, insomma, ha avuto diversi maestri, come tutti, però ecco che noi ci concentreremo su questo pezzo. Quindi troverete dentro delle bellissime soluzioni vocali, molto in linea anche con l'ensemble strumentale. E c'è questo travestimento del suono nella ripetizione della voce e degli strumenti. Quindi buon ascolto e a risentirci dopo questo But Sometime I Worry di Nathaniel Parks. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Nathaniel Parks But Sometime I Worry, composizione per ensemble vocale e quartetto d'archi. Avete sentito come i riferimenti sono abbastanza chiari, però il trattamento del pezzo, cioè la conduzione formale e anche l'estetica proprio, il suono della composizione, risulti comunque nella sua originalità. Dunque, ritorniamo al nostro discorso fatto di reiterazioni. Noi sappiamo benissimo che la musica occidentale si fonda proprio su dei cardini. Una volta nella musica più tradizionale, frasi ripetute, motivi ripetuti. Quindi antecedenti e conseguenti della costruzione formale di una frase melodica, eccetera, o anche di una formula armonica. Nella musica contemporanea ci sono delle reiterazioni in maniera forse di timbri o anche senza il forse, di timbri e di soluzioni, di blocchi, di reiterazioni che ci danno comunque un gancio verso l'ascolto di queste composizioni. Noi faremo ascoltare ora una delle compositrici, ovviamente tra i nomi più frequentati nelle programmazioni europee, Lisa Streich, con la composizione Safran, che è del 2017. È una composizione, questa qui, per violino e pianoforte, ma il pianoforte è scritto dalla compositrice come un pianoforte motorizzato, ossia un pianoforte preparato dove all'interno ci sono dei motorini che vanno a diverse velocità, con delle eliche fatte di plettri che accarezzano, sfregano le corde all'interno del pianoforte. Quindi è un pianoforte meccanizzato, motorizzato, se volete. Anche queste reiterazioni di questi effetti sulla tastiera, non sulla tastiera, sulla cordiera, pardon, creano degli effetti e creano un dialogo timbrico, ritmico con il violino. Gli esecutori sono i musicisti dell'ensemble Music Fabrique e sono Anna Wallrich al violino e Ulrich Löffner al pianoforte. Cosa dire? Allora, beh, Lisa Streich ha avuto, intanto è dell'85, svedese, ha avuto tra i suoi mentori più importanti Helmut Lachmann e Wolfgang Riem, ha studiato all'IRCAM ed è riconosciuta proprio per queste idee di meccanicità, di reiterazione del suono ed è molto concentrata sulla particolarità del suono nel proprio dettaglio, quindi, ed è entrata, diciamo, nei festival più importanti, Lucerna, comunque la maggior parte della sua formazione avviene attraverso, in parte all'IRCAM e in parte in Svezia. Quindi ascolteremo Safran del 2017 per violino e pianoforte. Anche questo è la durata di più o meno 17-18 minuti circa. Buon ascolto.

0: l'apertura del violino, e quindi queste sovrapposizioni timbrico-ritmiche molto interessanti. Quindi un'altra idea di reiterazione l'abbiamo avuta all'inizio con Nathaniel Parks, con quella composizione But Sometime I Worry, e poi con questa reiterazione diversa, ragionata in maniera diversa, dagli Stati Uniti all'Europa, quindi alla Svezia, alla Francia, diciamo, della Lisa Streich, e adesso finiamo nuovamente in America con uno dei compositori di riferimento, Terry Riley, con Sun Rings. È una composizione, anche questa, della durata di 16-17 minuti, che prevede delle visualizzazioni in tempo reale durante il concerto. È un pezzo per quartetto d'archi e elettronica in differita, ma anche è una sorta di collage di situazioni, anche di altre musiche, di musica vocale, di immagini provenienti dalla NASA, eccetera, eccetera. Insomma, un collage di Terry Riley, dove le reiterazioni, anche in questo caso, sono dei blocchi emozionali fatti appunto di visioni vere, cioè di immagini, di sonorità sovrapposte a quelle che sono suonate dal vivo, dal quartetto d'archi, in questo caso il Kronos Quartet. Ovviamente Terry Riley insieme a Steve Reich, insieme a Philip Glass, insieme ad altri, insomma, senza fare un elenco sterminato, è uno dei padri della minimal music, dove ovviamente la reiterazione diventa un elemento importante come annullamento del tempo, dello spazio, e soprattutto riesce a concentrare il suono in maniera del tutto nuovo. Quando sono apparse queste composizioni, sono diventate dei riferimenti di un'altra idea di musica contemporanea rispetto a quella prettamente europea, quindi una connotazione diversa, anche libera da quel dogmatismo molto legato a Darmstadt, eccetera. Comunque ha offerto anche lì capolavori e musica importantissima, ma qui in questo caso il Kronos Quartet, anche questo, uno dei padri. Una formazione ormai storicizzata, importantissima, per quanto riguarda la scoperta della musica contemporanea a tutto tondo. Ricordiamo che il Kronos Quartet è stato protagonista di una, ed è tuttora protagonista di una stagione straordinaria che metteva il Novecento, in un piedistallo fondamentale dell'ascolto, ma dove i maestri del Novecento risultavano essere Thelonious Monk, Jimi Hendrix, Anton Webern oppure anche Terry Riley. E questa era la grande novità. E per noi ragazzi, negli anni 90 fu un'enorme scoperta e un definitivo cambiamento della visione della musica contemporanea. Quindi buon ascolto con Kronos Quartet, Terry Riley.
1: Whistles and a chorus and electron cyclotron.
2: Jupiter chorus.

Avete ascoltato di Terry Riley, Sun Rings, nell'esecuzione del Kronos Quartet. Bene, con questo pezzo noi chiudiamo la puntata numero 397. Abbiamo ascoltato nell'ordine Nathaniel Parks con questa composizione per voci, per ensemble vocale, quartetto d'archi, But Sometime I Worry. Poi abbiamo ascoltato Lisa Strike con Safran del 2017, un violino che suona su un pianoforte motorizzato. Interessante questa soluzione di qualche anno fa di Lisa Strike. E infine il Kronos Quartet che eseguiva un pezzo importantissimo di Terry Riley come Sun Rings. Bene, noi abbiamo finito questa puntata seguendo l'argomento della reiterazione, della ripetizione, che faccia parte del minimalismo o faccia parte di un concetto esteso di ripetizione di un blocco, di un'idea. Questo è il campo della musica contemporanea, sempre molto aperto qui da noi. E ricordando appunto questa bellissima intuizione che ho descritto prima nella presentazione del pezzo di Terry Riley con il Kronos Quartet, che registrava pezzi di Thelonious Monk o di George Crumb nello stesso disco o di trascrizioni di pezzi fondamentali della storia del rock come i pezzi di Jimi Hendrix, per esempio, con delle trascrizioni stupende, straordinarie, eseguite appunto dal Kronos Quartet, e quella visione di apertura la conserviamo ancora oggi nella programmazione di Clocks and Clowns. Buonanotte a tutte e a tutti, a risentirci alla prossima puntata, al microfono che vi ha parlato Stefano Taglietti, alla regia, come sempre, Chicco Giraldi. A presto e a risentirci.

Colombo la chiama dalla sua portantina, lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

la risbara, guarda verso il mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.
1: Radio Start. Ascoltaci su TuneIn.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Gino non conta più le donne con le quali è stato a letto insieme. Andava al ritmo di 6-7 al mese, poi decise che stop. Farà l'innamorato per i giorni prima di quello in cui te la fai. Che frustrazione incredibile, diceva. Ho

cambia il colore della neve sulle strade e i margini, mucchi di pura nuova gioia ed ora ruderi di magia, si plasmami come la sabbia di una spiaggia spoglia.